Carero tu va a scimmere sciroccobutte o butte butte nero buliccia vuole vanno nada ecco carero va di un visse cioè con fissi muette o cagli muette o qui va o cagli muette o cugira magnanga o cagli muette o guccoli vino navi da fissi butte avrero come uomo ete wawe arimo nubi.